Østigan. Ha rotto Leo, però non Messi. Leo Østigan pone il tercero, 3-1, gana la selezione di Noruega, il primer palo, il centro. 3-1.